0: ba khantsa ma ba ba mo go ba ha o di mata bona le ya bala bongwane
1: o le ha ka ba ba ntwe ne hore ka ga motse ka nete batho ba motseng ga mmona a lokile fela ha hla ka e ka ho thuwentse tsena ba ne ke bona ba re fa nete ga a e hle o tsena he motho
0: ke ipone sa motho ya ke se ke ya bala mo motho ya le tsenya
1: o mpalo ba na le hole le batswadi
0: ke le bua ntate le mise ya ya ke ba bile go tata ke ne ga ga so ma le sure ke mba ne ja e so
1: da de yo tane
0: o ke ithuta ba ene go bua a la mo ga ra fela
1: Ah,
0: ke o
1: bo
0: ipona ka palo ene ke a le bona ke a le bua ga bua ga ya ga
1: ma se u ke mo
0: ba toa ka
1: nga nete tabena e hli e bohlokwa ho lore wa tsaka nako ngone o ka e sheba ka hore mohlomong re kare ho ya ka batho empa tabe a se ipone hli ya re jwentsha hore a e so le nsona he se la paleno le le nsona ke se haletwe
2: ala wa tlo ka makhwe
1: ka ofela
2: tsabana sa go
1: hulalu
2: nna ntateng ka mo ile mmale tsa thuteng
1: go tso ntate o phela jwang
2: ya tranda to yana tsho
1: a e ka nete ka mohau
2: e nna ke ntate monna ke pela wa itebela
1: ntate monna ke pela wa itebela
2: e ya ntate le itile na ke le itile la la se so le ne le ke bua wa tsaba mwana ande ba hola mwana o tla tloa a tsaba o tla tumediso ya hore a tla ba hola ba fu ke ta mo ha ba a feta ga e le ntate le nne ka po go ne ntate molo o tla dumedisa ntate molo le go ne dinela le a tsila ka bo ikoko be
1: hura
2: ke go tlo go bua na bo tla ntlo ho ngwe ke wa mamma nna yo
1: e mo ga o tshe
2: ke tsiya na o di jang mwana ke si o ne sala pala hore le ha le si ga ka pa se ta tsama a ga tau di medisa tsile mwana o kwa ma ba ga o nda te mo nna ke tsela wa itse ga nna e ka ga mwana o ka le wa ga o mo wa bona mba tlo ba go lu go se ha di medisa a ke ba si ga ga ga di nna le kai a o tla ga dinela mmelenta ke a phila o tsebe o yeng a ke ba dinisa sa ntse a feta fela
1: a feta fela bjaka
2: ha ke tla o dinisa a tsana a mo tlo mo ga go o tsaba ano kwa ma ba he kwa nda ke nne ke tlo wa di go rongwa nino ke ka ka bile wa ke ngwana le mantsi yana ha o tsa thu ngwana ke se ipone sa lapa labo
1: o go tue botle ka ha
2: Ke tsentse tsona a di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di ba tsana le bana ba bona ba re ke mo ma 2000 ha o tsale mono ke go nyane yele ka ba tumela na o feta ba e ka ntse ke tsige ke e jwa re a sisi ke ntse la pala o ke ntse la pala bo se se se ke ta mono mo ngwana na le tsompho le bo ikotobetse le le rat
1: ya re rute gona ka lapeng go tuwa
2: e yanda dikimona o tla u go ha ke a tsika zele ho go ngwana eno e mo le mo na e ka ka dilo ngwana ka ino
1: ke ka
2: ka dilo ngwana ka ino ani ti ga le ba ke ta khutsa ha pe na se so se sa o se mo na tsela jwa ta go tsitse mo so ho
1: jwalo ho jwalo
2: ka eng ntate ke ntate mo na ke tla wa itlela ka go nna ke di kha go mela nne
1: ke a le bu wa ntate
2: ka eng ntate
1: me taba ena ke e shebe boemong bane bo tla re ga o sheba o thole gore motsadi o kgona gore e re ha omanya

0: a wo se ke na le ene a re ke tsaganya se ga di folle
1: e ya ba o le na ba khubi wa tla nda ke go bolelle ke nne ke ke sheba o tsa dinga ba ba nsela tsa dinga ba ba nsela ke ne ke station mo no ke ntse ke be ye maemo ana le ntsho ha ba sebetse ba ba ba tshaisa mono go bona bana ba di share wa tsena ba tla bona e ka di line di telele mono o ka nana hore ke monyetla wa imba makuli ba itse chalete wa ba ha uwa wa ba ha go mana hore go le inkige di tripi tse pedi share e pedi share ho ba ha ba ka fa se na kwe mo hashalo a pele o tswa wa wa thamono wa tla o fumana go kolo le ntate di line tse bana tse bo le excited ka bo timo bo ha di tsana ka bo o tsela bo di tsabane ma ntho e nne ntate e katla di kolo tse no ntate ho ba di tse ho bi tsho ba e tla ba kana go ya 6 e ba mothamo mo ka mo ke o fumana hore motho o nkile le o tse pedi fela ke pedi sera mantsi ya na go nye le yo na na wa ke ka kwa rashe go itse na bana le tsona di nya ta bona bona bona bona bona bona tsena tsa di 4 plus 1 and ke go go me tsi tsana o ma shumi a mara go ntate go gaole ka ga tsela ka mona ntate o shuba ya di bo hlane ntate di sala ne morao o e le go go ntate ka nete motho a ska bana na re itse ye thobane di tlhaba di di di ba kole ba ye ke tshele tsa akho na ke ke ke bo ne mo ba ne gore e tlile ke batla go ikgodisa ka bona o rena bo ne ke bo feng ka nnete ga ba yene ya di line tse ne kolo ko ene o fana le le ke mono bo le ke sa e ke bo ha o tsa ka timong ha o tsa o ya di tabane e tlile e je setsa le ba makolo go be le ntate ka nnete ha ba tshele tene mo kholo kholo kholo yale ba hola motho o ka ithuta ntho tse ding ha e le bo go rentsa seng ba mora di le di le di ntse se ka ne di dipaki mona ha o fika statistics ya mo mono ka ne ke o tla fumela dipaki le mono di kuri tse na di lengata ja di 4 plus 1 tse di dipaki le ka bolik site ka mono a tlhola le di taxi ke sona sona sona ka mo ho ba nwa tlo seng ka nne ke ha o ka fihla bo pela minister of foreign affairs for state station in gamane ka mo le o fumela di dipetsi di di city ni le di se di ene ke ho tla nka di lupi tsa mantsi bua ka o tsala le bala ba di kuloi tsa di skulu tsena tseng ga bana ba di kulu ka mo di mo ndate ha ya tota la nka se e hle ba pata ona mo ne sa tla nela bana a ba ja skulu so kabedi ntate ke bone jwalo ntate ha ke kopele ke bua ntho e ke iponeng gore e tlile kolo tsa baeti ntate orena e le mantsiwa kapa le oseng ka nnete ga di etse tšhelete e ngata-ngata enene ntate ke leboga
0: jode gona maemong ana mo botlhalosang gore dikolo tsia tsa baeti ga di etse tšhelete eno batho ba ka e lebelela jaaka ile o setlopile o bontshitse gore o ithutile ka tabene ke ga tshepa ena gobane le botlhophisi bela lene lena bo etse tlhoko ya tsotso ya malwete ya mashome a mabedi ga le makolengana a baeti a tsamayng lokale kapa tsa di 4 plus 1 ga se mo mo etlang yone gobane go sethe ditifiso di nyonile
1: go di phamme tsena ka nne ke re se ka le ga na ha na o be ba ba go e ke ha ba entse ne ba ba ba ke ka le ka tshwenye ga ka gona ntate ke petrole na ntate ya ba monyana ke di phatse tsona tsena tsona tsa tsa dikoloi jwale le bona ka ba dikoloi tsena ntate tsona tsena tsa di

phone o e charge, ha o qetile o e charge ka phone ya hao ha e tletse e tlofe sebakeng seno. Hobane ha o tsebe hore na e ka etsa eng ka nako efe. Ha re di tsebe tsa di phone re basebedisi ba tsona. Ha se di phone o tsela ga ipedi ya ka

0: le tsala la ha ga le khutse le nna le tshepe ka nete ha e hli o tlatla a tlhela Afrika Borwa tlholo ka setlhopha sa ha sa Mamelodi Sundowns mme ke tlo tsena ga nete ke tshebi le ka go rena e di ntse di ha ga di tsena pele ka tsela e ga nne o le mo me ga ga a ka tete ga tla bua ga tla bua mo tsana re tletela tsa masolo a beke
1: ai re se ga mafelo ga beke ga pshini so le balo
0: a nna nna me ho sa ne ke masolo a beke tsa ho sa ne ke masolo a beke a le di tshempe go
1: ho nna nna wi
0: e le ga nete se re bua fela ga rona se ntse re feditse
1: watsana wa tate ha utsho ha utsho balo wetsa wetsa wetsa wetsa vele ke e pine nye feng vele ha utsho ba
0: o watlandetsa ha uya
1: utlwa utlwa caption na vele o nkwati.

0: potso ya bobedi ere wena mamedi sa masale sotho letona le le tshala tsa le haile sepolisa ke mang ka bo ya peleleng aha ere nthumeng majara ya bobedi ile mbi ere voiswan ntseka ya borago ile nsi ere re tshilisitswe matlanyane ka ga bo ene paetseng mo keeping ah ukwan tshane sentse panya panya wena hallo
1: ntshomo ha o tsane o be teng tsatsi mena
0: hai bo me o re mme
1: eh ka nnete hey ba bona ke di nise
0: bi
1: eh
0: go nna ke kene ka hare we
1: a go le tshile ka ntle la ga ka hare
0: ai ai ai ai ai ai nati ai na na tshufu tshubetse
1: ai ya

Mamela se masala sotlhe tsa ba le ho dipotsa tsena ka tsheno ka lebella felo he wa le kwa hele ka ho khatha dibaka me ho be maru a fokolanga bosibu ho ka bata ho isa ho bateng haholo le sega mese a lalanga dibakeng a tseding ka moya o ka lebella ho fokola bo bebe ho hlaha le boya bo phirima ka mo di jabaleng ka tinga le tsatsi la ho sa nete ho ka lebella felo tsheno he wa le kwa hele ka ho khatha dibaka ho be maru mona le mane me o be maharenga empa ho phole ho isa ho bata dibakeng a tseding ka mane ka malotsi sega mese ka lebella felo tsheno ho lala dibakeng a tseding bosibu moya o ka lebella ho fokola bo bebe ho hlaya le boya bo phirima wena ma masala sotlo ka mo tiwa lenga tenga tsatsenga lena la ka tsheno nako itswa tsona dile ka lo tsena tsa bomo ba ho di mo tsatsenga lena la ka tsheno tsa ka fela.

tla hlakola meyogo yohle mahlong a lona. Lefu ha le sa tlola le bateng, la ha ile hona ho siama, la ha ile hona ho lla, la ha ile bohloko hobane dintho tse pedi tseno di tla be se di fitile. Ka mantswe ana, sealemoya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu. Se ntse re re ho lona tshedisehang ke hona, mme le iphumule meyogo.

0: metso tsa rona di la hantle fela ho ya le shemele metse o mong a re re le bile hantle man ho ya borobonga jalo ka kala ka ka tsho ka re le buya ntse ke ma le hantle go ya bo re chencha ma o fani chencha mo mame di
1: khotso
0: ho tsala ka

tlhe a go dumedise hele kana kwe na bitswa felanta tepe tswa majweng ke nna tota ba lwana mesonyina ya la bohlano la la 10 le metso mehlano kgwedi le ya bohlano selemo e sala kitse pedi mo shoma ba di ametse tsiletseng re tlo leta thojane thojane re tlo leta ka lerato le ka magetense re tlo ile ta fela he wa tseba thojane mo mosebetsi o bula ka thapelo me he haiba ho jwa le tla re fumana fela tla sa re bulele mosebetsi ona ka thapelo

Bashobri fela a metsemeka e bashobri a metseme hlano a metsotso ka morago ra ina ya le shubile metsemeri re ntse re letile thojane thojane na re letile ka lerato le ka magete re ntse re letile

E ba shoma ba di fela metoro be di metsotso re a re lebile hora ya ne ya pele re ntse re letile thojane thojane re ntse re letile ka lerato le ka magethe re ntse re letile ntse re letile ka lagato le ka magethe re ntse re letile ke yena ranko khoboko Ranko Khoboko. Ke mushana ka koloka mona. Ke mushana ka mona ka koloka mona. Ke mushana ka koloka mona ino. Ranko Khoboko. Ya. Jwalo taba tsena di ka mokgona di ka ona mokgona ona tlatlhe re itsamaele tjena fela ka ona mokgwa ona ona fela Arbonna reta gua. La nerita me le gana mojao na una fela una. Arbonna reta gua. Dere duot la gana mojao da o. Iye. Re khutle heta bentsena tse matla re khuketa bentsena tse matla mona re tse tsina fela a bona rena ha o le tsena re tsa wa e ga di shape ka mokgwa ona ona

nana le le holo la re leta thojane thojane na re ditile ka lerato le ka makhata re ntse re ditile ke la bohlano nala le shumile mitse mihlano pedi ke ya bohlano selo mo ke sa ke tsepedi mashomo bidi metse tsiletseng ra tsama jwa lo hele thabang khuka

Etsile tsela petso so re arelebile ho rayane ya bobedi re ntse re letile thojane. Re letile ka lerato le ka magetere ntse re letile.